like you, more like you, more like you. Il cuor che avevi tu, quel semplice tesor che mi piaceva allor, non like you, non like you. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e rimpazziti.